Van Zinnich, Saigapo Trela, Anatao Aisuru, Mulaco, Moloco Porvosi, Tikero Locamente, Tiamo Volamente, Vielska Edavan Sini, Ya Ilska, Ya Viti.